0: Ramon Collero.
1: Oggi Frane Valente, Claudio Tapia, saluto al colonnello Meran della polizia. Andiamo per qui, mi dice che le fumo una buttata di Zaccaria Ferreira. Vamo gli attivo.